0: Radio Italia 1.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì, unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. Le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
6: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvata all'unanimità, come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa.
5: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
7: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Coné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Coné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugher in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Site Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: la tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rai Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre, ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon venerdì. Oggi sarà un appuntamento speciale perché ci sono, ragazzi, tanti compleanni VIP. Allora, tra poco vi svelerò i nomi dei personaggi famosi, i VIP che festeggiano il loro compleanno, e poi c'è anche un'icona che oggi festeggia la sua età, anche perché in realtà non sappiamo quanti anni abbia. Stiamo parlando di Amanda Lear. C'è una data di nascita, il 1939, però in realtà, ripeto, è un anno dato così ai giornalisti e bisognerà poi capire se è vera o no. Comunque parleremo di questo, parleremo del costo del petrolio che cala ma i prezzi della benzina restano elevati, c'è la denuncia di Federconsumatori, e poi torneremo a parlare di televisione perché ci sono delle novità, delle conferme, soprattutto per quanto riguarda il programma Tu sì che vales. Ci saranno due nuove conduttrici, forse una la conoscete già, visto che Maria De Filippi, saputa la sua storia molto delicata, ha deciso di portarla in TV. Stiamo parlando di Belen, ma sarà affiancata da un'altra splendida donna. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Fabrizio Moro con Non ho paura di niente. Allora, per i compleanni VIP, oggi festeggia 60 anni Mario Giordano. Ecco, questo compleanno è un compleanno speciale, lo ricordiamo. Lui giornalista televisivo, da bambino sognava di fare il giornalista o l'astronauta. Al volto di Fuori dal coro, il suo percorso

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Pinguini tattici nucleari con Amaro. E arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno Daviduccio del mio cuore. Oggi mi faresti ascoltare Non dovrei, non dovresti di Francesco Renga e Giuseppe.
0: Mi piacerebbe.
1: Ferreri, se è possibile, se no scegli una canzone di Francesco Renga tu. Io ti auguro uno splendido weekend.
0: Grazie.
1: Farà caldissimo. E noi ci rinfrescheremo come potremo.
0: Eh sì.
1: Bacio tanto, ci sentiamo lunedì. Daviduccio del
0: mio
1: cuore.
0: Un bel ventilatore, un ventaglio e una passeggiata, che ne so, in mezzo alla natura. Arriva, ci sarai.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettro Lamborghini con Bam Bam Bambina. Allora, arriva il prossimo messaggio. Mamma mia, chissà che caldo, davanti a un forno in un laboratorio di pasticceria e panetteria. Allora, mi scrive la nostra Italia Unica: mi fai ascoltare per favore Come neve, almeno sogno un pochino. Eh sì, fa decisamente caldo. E vi dirò una cosa in più, una notizia: nel weekend farà ancora più caldo. Siete contenti e contente? Sì, bene. Allora, tra poco arriverà Giorgia e Marco Mengoni con Come neve, prima però un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Venaria e Brera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove per lavori il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Rolling Stones, The Colors. Allora, ieri non l'abbiamo fatto, lo facciamo oggi. Tanti tanti auguri ad Amanda Lear, che festeggia il suo compleanno. Non sappiamo con l'esattezza l'età ben precisa, ma sappiamo che presto tornerà in Italia con un programma televisivo.
1: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: sicuramente gli automobilisti se ne sono accorti. Uno dei primi effetti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, e forse la più attesa a livello internazionale, è stata la riapertura dello stretto di Hormuz e il conseguente calo del Brent. Ecco, arrivato sotto la soglia psicologica degli $80 al barile, attestandosi stabilmente intorno ai $78-79 nella terza settimana di giugno, valori ben lontani dagli oltre $110 di maggio. Ma per i consumatori questo dovrebbe voler dire calo del prezzo della benzina, ma in realtà, dopo gli annunci rassicuranti della riapertura dello stretto di Hormuz, le quotazioni del petrolio si sono riassestate, ma il prezzo della benzina è rimasto sempre alto.
1: Radio Italia 1.

nata a causa di un dipendente comunale in smart working dai Caraibi. Ragazzi, non è una battuta o un articolo divertente, cioè in parte lo è per il dipendente comunale che è appena assunto. Ha chiesto appunto di poter lavorare in smart per un mese, dal 30 maggio al 30 giugno, questa attività che lui svolge direttamente dalla Repubblica Dominicana, e dunque è polemica, forse perché, ripeto, la località, il posto dove svolge il suo lavoro sono i Caraibi, però sempre smart, scusate, quindi se il comune ha deciso di mandarlo...

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Esami di maturità al via dalle 8:30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova di italiano il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria nella capitale, provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero 1 morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Italia 1.

0: maledetto. Seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo di questa polemica perché un dipendente comunale ha chiesto di poter lavorare in smart dal 30 maggio al 30 giugno. Ecco, questa attività che viene svolta direttamente dalla Repubblica Dominicana sta facendo appunto discutere in un paesino questa decisione dell'amministrazione comunale di concedere questo periodo di lavoro a distanza a un dipendente comunale assunto di recente. L'uomo ha chiesto di poter svolgere parte della propria attività in modalità agile per accompagnare le mogli e le due figlie minori in un temporaneo rientro nel paese d'origine, garantendo al contempo il rispetto dell'orario di lavoro e la piena reperibilità telefonica e telematica. Il caso ha però suscitato malumori tra i gruppi di opposizione, guidati rispettivamente naturalmente dai capigruppo. Entrambi nei giorni scorsi hanno chiesto spiegazioni formali sui motivi che hanno spinto la giunta ad autorizzare una formula temporanea che combina ferie e smart working. La minoranza contesta soprattutto la deroga al regolamento comunale. Secondo le norme interne, infatti, il lavoro agile può essere svolto esclusivamente entro i confini nazionali, e forse questo è il motivo, no? Di questo malumore all'interno del gruppo comunale. Insomma, a questo punto, naturalmente, ripeto, fa anche un po' discutere il fatto che sia stato chiesto lo smart dai Caraibi, cioè praticamente di poter lavorare dai Caraibi. Però perdonatemi, allora, se il lavoro viene svolto in smart, lo si può fare a 10 km di distanza come a 8.000 km. Quanti chilometri sono per l'esattezza? Insomma, e quindi praticamente non c'è nulla di strano, l'importante è che il lavoro venga svolto, dico bene.
1: Radio Italia 1.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: venerdì e tra poco inizieremo a suonare tante belle novità. Tra l'altro c'è anche la nuova canzone di Alessandra Amoroso insieme a Gianni Morandi, che tra poco sentiremo. Adesso arriva Saif con Buona Domenica.
1: Radio Italia 1.

0: domenica.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Serena Brancale con Levante, Deli al mio paese, e siamo pronti per suonare una bella novità. E stiamo parlando del nuovo singolo di Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, il duo inaspettato dell'estate. Il brano si intitola Hit Parade, è il nuovo singolo che i due artisti lanciano su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale proprio oggi, e naturalmente anche su Radio Italia 1. E quindi questa hit passerà per tutta l'estate, e gli esperti di musica dicono che potrebbe diventare il tormentone dell'estate 2026. E staremo a sentire. Arrivano Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Marene e Fossano in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 3 Saluggia-Gattinara si viaggerà a senso unico alternato in comune di Carisio dalle 7.30 alle 12.30 di domani, sabato 20 giugno. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione. Allora, tra poco tornerà la rubrica che abbiamo chiamato Vacanze VIP, perché come ben sapete alcuni VIP sono già nati in vacanza, altri sono tornati, altri invece sono lì pronti con le valigie per partire e far parlare di sé, naturalmente attraverso i social.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, parla per la prima volta il figlio adottivo di Raffaella Carrà, Gianluca Pelloni Bulzoni. Racconta la sua storia e come si è intrecciata con quella della grande artista scomparsa quasi 5 anni fa, il 5 luglio del 2021, e sceglie di farlo il 18 giugno, giorno che sarebbe stato il compleanno di Raffaella, per annunciare a Roma la nascita anche della Fondazione Raffaella Carrà Etis, istituita per portare avanti i progetti e le iniziative sociali che hanno sempre contraddistinto la vita e la carriera della grande artista e di cui lui stesso è ideatore e presidente.
1: Radio Italia 1.

orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Allora arriva una notizia che avevamo già dato, forse questa è una conferma: Belen ha un nuovo amore, si chiama Gaetano e fa il personal trainer. Sembra ufficiale, una nuova storia tra Belen Rodriguez e Gaetano, fidanzati. Hanno deciso di uscire allo scoperto in quel di Milano, dove entrambi risiedono e dove si sono conosciuti qualche mese fa. Il tempo degli annunci social non sembra ancora arrivato, ma la conduttrice e il personal trainer sembrano ormai inseparabili. La nuova coppia è stata paparazzata durante una romantica uscita. I due si sono concessi una cena in un rinomato ristorante nel cuore del quartiere Brera di Milano, a due passi da casa di Belen, tenendosi per mano, mano nella mano, e mostrandosi molto affiatati. A condividere le foto inedite è stata la rivista Chi. Negli scatti pubblicati i due appaiono sereni e complici, e la stessa Rodriguez, dopo il momento difficile vissuto poche settimane fa, si è mostrata rilassata e sorridente. Ecco, e quindi sicuramente no, questo va a ufficializzare la storia che avevamo già raccontato tra Belen Rodriguez e il personal trainer Gaetano, fidanzati.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostrato. È totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente i sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nel corso del secondo tempo, è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mondial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
6: Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Un pensiero a, sicuramente, ad Ettore. Il tripletto è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
5: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in 3 set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.

Giovanotti Alfa con Buon Vento e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Italia 1 con tante tante notizie di gossip. Allora, abbiamo parlato anche di vacanze VIP, tra poco torneremo a parlare di televisione perché ci sono delle novità importanti come già annunciato stamattina. Arriva Eros Ramazzotti con Max Pezzali come nei film.

0: Allora, Elisabetta Canalis è pronta a tornare in prima serata con un ruolo di primo piano, perché sarebbe lei la conduttrice della nuova edizione di Tu sì che vales, lo show di Canale 5 atteso a fine settembre. Giulia Stabile, che guidava il programma nel 2021, dal 2021 non sarà quindi più presente nella prossima stagione del talent show. Un cambio alla conduzione che ridefinirà l'assetto del programma, anche senza stravolgere naturalmente la struttura storica, tra conferme nel cast e alcune assenze destinate comunque a far discutere. Dunque, la voce che circolava sull'arrivo di Belen sarebbe stata smentita. L'arrivo della Canalis smentirebbe le voci che nelle ultime ore avevano ipotizzato un possibile ritorno di Belen alla conduzione del programma. L'Argentina è stata uno dei volti storici del talent sin dal suo debutto, prima dell'arrivo di Giulia Stabile nel 2021, ma ripeto, con l'arrivo della Canalis questo va a smentire le voci che circolavano sul ritorno di Belen Rodriguez alla conduzione di Tu sì che vales.
1: Radio Italia 1.

0: Poco fa il mondo del calcio piange Igor Frotti, ex attaccante. Aveva 58 anni, da tempo lottava contro una malattia. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio, in occasione del matrimonio della figlia. Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che, come da sue volontà, il TGCOM ha voluto condividere. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre, quelle nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi è totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio, per chi volesse porgere l'ultimo saluto dalle 15 di oggi, si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina in via della rimembranza. Questo è il messaggio, ripeto, che è stato pubblicato sul TGCOM 24.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: sta causando disagi soprattutto a chi lavora, no? Per le strade, chi lavora nei capannoni senza refrigerio. Le temperature elevate che stanno interessando gran parte dell'Italia stanno riportando al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Se da un lato diverse regioni hanno emanato ordinanze che vietano, limitano le attività lavorative nelle ore più calde della giornata, per esattezza 12 regioni, queste misure riguardano quasi esclusivamente chi opera all'aperto, come lavoratori agricoli, edili e addetti ai cantieri stradali. Rimane invece aperta la questione di chi lavora all'interno di capannoni, officine e stabilimenti industriali, dove il caldo può raggiungere livelli particolarmente elevati, come ad esempio i lavoratori metalmeccanici addetti alle officine di produzione, riparazione, collaudo, eccetera. Le ordinanze anticaldo adottate negli ultimi mesi hanno l'obiettivo di evitare l'esposizione diretta ai raggi solari nelle fasce orarie più critiche. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano generalmente ai lavoratori impiegati negli ambienti chiusi. Nei capannoni industriali, soprattutto nel settore metalmeccanico, le alte temperature esterne si sommano al calore prodotto dai macchinari, le linee produttive e impianti, creando condizioni che possono diventare particolarmente pesanti durante i mesi estivi. Per questo motivo i sindacati stanno chiedendo interventi specifici e controlli mirati. È vero, noi spesso, no, parliamo delle persone, dei lavoratori che lavorano all'aperto sulle strade, sui tetti, insomma, ma dobbiamo pensare anche a tutti coloro che lavorano nei capannoni industriali, dove il caldo è sicuramente pesante e soprattutto è alimentato anche da altro calore, quello prodotto dai macchinari.
1: Radio Italia 1.

0: Tommaso Paradiso con i romantici. Allora si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Ci risentiremo lunedì come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi auguro uno splendido weekend. Un bacio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sala d'almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime anche in Sicilia: un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio Italia 1.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse io.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
3: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
2: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete tutti voi, grazie.
5: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio, i primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli, al Messina a cavallo tra gli 80 e 90 la svolta, il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni, poi il Bari dove si consacra, con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori con 24 reti. Nonostante il bottino arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli, nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1 con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo conquistando l'amore della gente, la stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico a darvi il buon pomeriggio ufficiale anche in questo venerdì 19 di giugno insieme fino alle 15 con il gossip è servito, tutte le news, le novità, gli aggiornamenti dal mondo dello spettacolo, tutto quanto c'è di nuovo quest'oggi da raccontare. Lo faremo insieme per le prossime due ore con anche tanta musica ad accompagnarci in leggerezza e si spera anche un po' in freschezza, perché viste le temperature che ci sono là fuori, mamma mia, weekend di fuoco tra l'altro si preannuncia. Sicuramente se ne è occupato questa mattina il nostro Pompi, dare la panoramica meteo. Ci occuperemo di tanto altro noi, con anche lo spazio per tutti i vostri messaggi al 347 049 3131 attraverso WhatsApp in formato di testo, ma anche attraverso i vostri audio messaggi per far sentire direttamente la vostra voce. Partiamo anche dalla musica di ultimo con Romantica.
2: Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vacci piano, Emma Marrone e Arcomi su Radio Italia 1. Nell'anniversario della nascita di Raffaella Carrà, che cadeva proprio ieri 18 giugno, in occasione della presentazione della Fondazione Raffaella Carrà, il figlio adottivo Gianluca Pelloni Bulzoni per la prima volta ha rivelato dettagli e anche retroscena che lo hanno portato a diventare, da assistente personale della grande e indimenticata Raffaella Carrà, a essere appunto il figlio adottato nonché erede. Era il 22 aprile del 2020, racconta, eravamo nel periodo del lockdown, eravamo nella sua casa dell'Argentario ed è arrivata la diagnosi della malattia di Raffaella, ha ricordato Bulzoni. Siamo tornati subito a Roma, il 4 maggio i medici hanno spiegato a Raffaella che quello che aveva lei era uno dei tumori più aggressivi esistenti. Era stata per lei una botta tremenda questa scoperta, ha raccontato l'ex assistente, che poi ricorda i giorni successivi a quella terribile diagnosi in cui la conduttrice ha pensato di iniziare a mettere ordine nelle sue cose. Una domenica eravamo in ufficio, la vedevo che scriveva e le chiesi: Raffaella, cosa stai facendo? Lei mi ha risposto che stava scrivendo il suo testamento. Il giorno dopo, lunedì, davanti a Sergio Iapino, mi chiamò in ufficio e mi disse: io ho deciso una cosa, per portare avanti tutto quello che ho fatto in questi anni, conoscendoti e sapendo che tu sai tutto del mio lavoro, ho deciso di adottare

adottarti. Il figlio adottivo di Raffaella Carrà ricorda oggi di essere rimasto comprensibilmente spiazzato davanti a quell'annuncio. Io le ho risposto che ci dovevo pensare, perché mi aveva preso veramente alla sprovvista, e lei disse: va bene, ti lascio tutto il tempo che vuoi, basta che me lo dici subito. Una reazione tipica di com'era lei, ha sottolineato con un sorriso Bulzoni, e a quel punto ho detto: va bene. La scelta della regina della TV italiana è rimasta a lungo segreta, finché qualche mese fa la notizia non è venuta fuori nel corso di una causa. Se ben ricordate, ne avevamo anche parlato, una causa sui diritti d'immagine di Raffaella Carrà, che ha visto Bulzoni contro il musical spagnolo Raffaella, una questione risolta per quanto riguarda lo spettacolo. Ricordando quanto la Carrà abbia protetto la sua privacy in vita, anche questa ultima decisione, maturata nei giorni bui della scoperta di una malattia davvero incurabile, purtroppo sembra essere perfettamente in linea con la sua scelta di proteggere da occhi indiscreti la propria vita privata, anche e soprattutto nei momenti più importanti. La tua

0: Rieccoci insieme dopo Johnny Scandal con Milano Temporale qui su Radio Italia 1. Sarà un'estate di lavoro questa, evidentemente per Stefano De Martino, la grande macchina del Festival di Sanremo 27 è già avviata e la pausa estiva dagli impegni quotidiani con affari tuoi, con le registrazioni, vedrà il nuovo direttore artistico impegnato nella progettazione del Festival che si svolgerà il prossimo febbraio. A svelare cosa farà Stefano De Martino lontano dai pacchi e Gabriele Parpiglia nella sua newsletter aggiornata. Secondo il giornalista, il conduttore trascorrerà dall'altra parte dell'oceano le sue vacanze. L'approdo di De Martino per questa estate 2026 saranno gli Stati Uniti, qui trascorrerà qualche giorno di vacanza con il figlio Santiago, scrive Parpiglia, che poi svela che il periodo che il conduttore di Affari Tuoi trascorrerà negli USA sarà piuttosto lungo e arriverà fino ai primi di settembre. In queste settimane però, a parte i pochi giorni con il figlio, De Martino si concederà ben poco riposo, perché raggiungerà Fabrizio Ferraguzzo, che ha una casa a Los Angeles. Ferraguzzo, manager dei Maneskin e discografico di grande esperienza, sarà il braccio destro del nuovo direttore artistico, che si affiderà ai suoi consigli per tutto quello che riguarda la parte musicale del più grande evento mediatico dell'anno, che è pur sempre di base una gara canora, no? Di canzoni. Insomma, per Stefano De Martino il riposo può attendere, è comprensibile in questa fase. Il giovane conduttore si trova davanti a un'occasione che potrebbe ancor di più lanciare la sua già lanciatissima carriera, un'occasione che non va solo colta ma trasformata poi in un successo, visto che in quella settimana di febbraio e in quelle precedenti e successive tutti gli occhi saranno puntati inevitabilmente su di lui, il Golden Boy su cui la Rai ha deciso di puntare tutto. Secondo quanto scrive sempre Parpiglia, in questa calda estate De Martino e Ferraguzzo si dedicheranno alla selezione dei brani che parteciperanno alla gara, un'impresa che non sarà né breve ma nemmeno facile. Pare infatti che di canzoni tra cui selezionare le prescelte ne siano arrivate 500, è una quantità enorme mai registrata prima e che segna già il primo record per il Sanremo firmato dal conduttore campano.
1: Radio Italia 1.

0: Flamenco Paranoia, c'era Samurai J su Radio Italia 1, c'è anche il tema Jennifer Lopez, tutti hanno bisogno di farlo, di capire meglio se stessi a un certo punto della vita, fa parte dell'essere umani, così ha detto J-Lo a proposito del lavoro di introspezione che ha fatto negli ultimi anni, cioè quelli successivi al divorzio, no? Da Ben Affleck avvenuto nel 2024. L'attrice lunedì nel podcast Smartless di Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes ha parlato di processo di guarigione da quello schiaffone che ha vissuto al termine del suo matrimonio. Jennifer Lopez ha dichiarato di aver vissuto un periodo molto intenso dal punto di vista emotivo negli ultimi mesi, in parte perché i suoi figli Em e Max, avuti dall'ex marito Mark Anthony, inizieranno l'università alla fine dell'estate. E poi ancora dice: mi chiedo che senso ha la mia vita adesso, gli ultimi 20 anni sono stati una cosa, gli ultimi 5 anni un tumulto e poi gli ultimi 2 anni sono stati una sorta di processo di guarigione da quello schiaffo durante il quale ho imparato a conoscere davvero me stessa. La persona che sono oggi è così diversa da quella che ero anche solo 2 anni fa. È incredibile, dice, e ora riesco davvero a guardare alla mia vita, ad apprezzarla per quello che è, per quello che ho creato per me stessa ed essere veramente felice. J-Lo ha anche notato che ci sono stati momenti nella sua vita in cui si è sentita come se, dice, la mia vita mi fosse esplosa in faccia, senza però nominare momenti specifici. È stato a causa, dice, delle scelte che ho fatto, ma anche perché c'erano aspetti di me che dovevo cambiare, che non capivo, non riconoscevo e che attiravo certe cose a un certo punto di esperienze nella mia vita. Quindi voglio darmi anche il merito di questo, ma arriva un punto in cui tutto è così sconcertante, sbagliato, che non puoi fare a meno di fermarti a riflettere. Dopo il mio ultimo divorzio, dice sempre J-Lo, me ne stavo lì seduto e pensavo: devi assolutamente capire cosa ti succede, cosa ti va, dimentica tutti gli altri, in un certo senso non c'è nessuno da incolpare se non te stesso. J-Lo e Ben Affleck si erano sposati nel 2022, coronando una storia d'amore, no? Da film, se vogliamo, che aveva avuto inizio nei primi anni 2000 e che dopo una lunga pausa si era riaccesa. E nonostante il matrimonio si sia concluso con un divorzio nel 2024, i due ex coniugi hanno mantenuto un rapporto sereno. Infatti Ben Affleck ha voluto essere presente alla premiere del film Kiss of the Spider-Woman, lo scorso ottobre, dimostrando il suo sostegno nei confronti dell'ex moglie. In questo periodo J-Lo si sta dedicando a una profonda riflessione personale, elaborando con maturità, quindi, e consapevolezza questa nuova fase della sua vita.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Matrix da K-Pop, Demon Hunters, Golden, le 13:50 in questo preciso istante. Allora, dopo giorni complessi, Pier Silvio Berlusconi si è concesso a quanto pare un momento di assoluta serenità, insieme alle persone che ama di più. Il settimanale Nuovo ha infatti paparazzato l'amministratore delegato di Mediaset durante una giornata al mare in compagnia di Silvia Toffanin, sua compagna, e dei loro figli Lorenzo, Mattia e Sofia Valentina. Immagini che raccontano molto più di una semplice vacanza in famiglia. Negli scatti pubblicati dal magazine i quattro appaiono uniti, rilassati e complici mentre si godono il sole, la spiaggia, il tempo trascorso insieme, a colpire particolarmente la tenerezza che emerge tra Pier Silvio e Silvia. In una fotografia la conduttrice si avvicina al compagno da dietro, i due si sfiorano dolcemente le guance, lui si appoggia a lei in un gesto spontaneo e affettuoso che insomma racconta tutta la forza del loro legame. In un'altra immagine invece la coppia è beccata seduta sulla spiaggia insieme ai figli, sono tutti sorridenti e sereni. Mai visti così, scrive il settimanale Nuovo, sottolineando insomma un'atmosfera particolarmente intensa e autentica. E forse non è un caso, Pier Silvio Berlusconi, per lui quella appena trascorsa è stata una delle settimane più difficili e significative degli ultimi anni. Il 12 giugno ricorreva infatti il terzo anniversario della morte del padre Silvio Berlusconi, una data inevitabilmente carica di ricordi e commozione per tutta la famiglia, ma proprio in quei giorni la D di Mediaset si è trovato a fare i conti anche con un evento che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Berlusconi è rimasto infatti coinvolto in un grave incidente stradale mentre rientrava ad Arcore dopo una giornata di lavoro. La sua automobile era stata centrata frontalmente da un veicolo che per cause improvvise ha invaso la corsia opposta. L'impatto è stato violentissimo, la parte anteriore della vettura è andata praticamente distrutta. Nonostante la gravità dell'incidente, Pier Silvio è uscito dall'abitacolo illeso grazie all'efficacia dei sistemi di sicurezza dell'auto e all'utilizzo della cintura. Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia e che lo stesso Berlusconi ha raccontato il giorno successivo durante l'evento Mediaset Siamo Noi, organizzato proprio come momento di ricordo per il padre scomparso. Davanti a oltre 1500 dipendenti riuniti per l'occasione, l'amministratore delegato non è riuscito a nascondere l'emozione. Sto benissimo, ieri ho avuto una disavventura, lo dico onestamente, poteva essere una tragedia, ha confessato dal palco e poi ha pronunciato parole che hanno colpito profondamente i presenti. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo, un'affermazione che molti hanno interpretato come un pensiero, no? Proprio rivolto al papà Silvio Berlusconi.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Tommaso Paradiso è fresco sposo con il suo nuovo singolo Agitare. Coca-Cola, questa è la canzone che chiude la nostra prima ora in diretta su Radio Italia 1, la prima ora insieme di quest'oggi. Ne abbiamo ancora un'altra fino alle 15, sempre qui con il gossip e servito. Facciamo la nostra pausa caffè e tra qualche canzone senza interruzioni ripartiamo insieme.
1: Radio Italia 1.

0: Eccoci, rieccoci insieme in diretta con il gossip servito su Radio Italia 1, la nostra ultima ora di questa settimana, prima del weekend, ma anche prima, innanzitutto, di Simona Sorbara. Tra pochissimo, insomma, tra un'oretta, ci sarà lei al microfono qui su Radio Italia 1 con Socializzando con la Simo, e vi accompagnerà fino alle 18. 347-049-3131 attraverso WhatsApp. Tra poco ripartiamo anche con tutte le news. Tra poco, anzi, approfondiamo un tema di un'amicizia particolare, molto molto stretta, tra due personaggi, insomma, insospettabili, se vogliamo, per certi versi. Prima di tutto però c'è Francesca Michelin con i Planet Funk, è naturale.
1: Radio Italia 1.

Attention con Summer qui su Radio Italia 1. Al gossip è servito. Ah, c'è questa amicizia tra la regina Camilla e Jerry Halliwell Horner, l'ex

0: con Re Carlo, dall'altra Jerry Halliwell, icona delle Spice Girls, Ginger Spice, simbolo del girl power che ha segnato gli anni 90, due percorsi completamente diversi che col tempo si sono intrecciati al punto da generare una domanda sempre più frequente sui media inglesi. La ex Spice Girl è entrata nella cerchia più ristretta per caso della sovrana, perché con l'incoronazione di Carlo nel 2022 Camilla ha messo fine alla tradizione storica delle ladies in waiting, no? Sostituendole con un gruppo più moderno, informale, di sei queens companions, poi ampliato anche alla sorella Annabelle Elliot. In questo nuovo assetto, meno rigido e non retribuito, la presenza di figure vicine e fidate è diventata centrale. In questo contesto si inserirebbe anche Jerry Halliwell Horner, che nel frattempo avrebbe rafforzato il suo rapporto con la regina grazie a interessi comuni e una frequentazione sempre più assidua negli eventi pubblici. A favorire questo avvicinamento non sono stati soltanto gli impegni ufficiali legati alla Royal Commonwealth Society, di cui Jerry è ambasciatrice e Camilla è patrona, ma anche una sintonia personale costruita negli anni. Le due condividerebbero infatti la passione per i cavalli, per la lettura e un forte impegno su temi sociali come la lotta agli abusi domestici. Nonostante la differenza di età, 78 anni per la regina consorte e 53 per la ex cantante, il rapporto si sarebbe consolidato fino a diventare sempre più confidenziale anche in occasione di eventi come le corse di Ascot. Nel corso del tempo Jerry Halliwell è stata ospite di numerosi appuntamenti legati alla famiglia reale. A gennaio ha partecipato a una visita al centro Maggis in occasione del 30° anniversario dell'organizzazione, condividendo l'impegno con la regina. Poi è stata invitata anche a un ricevimento a St. James's Palace per il Commonwealth Essay Competition, iniziativa sostenuta dalla Royal Commonwealth Society, e a marzo ha preso parte alla funzione del Commonwealth Day a Westminster Abbey insieme ai principali membri della famiglia reale. A rafforzare l'idea di un legame ormai consolidato ci sono anche i comportamenti pubblici tra le due donne. Quando si incontrano, Camilla e Jerry non si limitano alle formalità, no, da protocollo, ma si salutano con abbracci e baci sulla guancia, segno quindi di una confidenza ormai palese, evidente. Un esempio recente è stato il ricevimento a St. James Palace, dove la regina ha accolto la cantante con grande familiarità, confermando la naturalezza del loro rapporto davanti a ospiti e anche fotografi. Il rapporto tra Jerry Halliwell e la famiglia reale non si limita a Camilla. La cantante è infatti legata anche a Re Carlo, che incontrò per la prima volta nel 97 durante il Princess Trust Gala insieme alle altre Spice Girls. In quell'occasione Jerry infranse il protocollo baciando il principe, lasciandogli anche un bel segno, no, di rossetto, un episodio rimasto sicuramente celebre negli anni 90. Ancora oggi l'ex Spice Girl parla con affetto del sovrano, arrivando a definirlo scherzosamente uno Spice Boy, a testimonianza insomma di un rapporto che tra ironia e stima dura da decenni e continua a sorprendere il pubblico britannico.
1: Radio Italia 1.

0: Mystical Magical insieme a Benson Boone era nell'aria, e proprio ieri è arrivata la conferma di dove si terrà il giubileo di Vasco Rossi. La location è la capitale, Roma, e come è stato annunciato, per festeggiare i 50 anni di carriera, un mese di festa nazionale con ben 10 concerti, 10 allo Stadio Olimpico, la più lunga residency in uno stadio, si legge nelle note ufficiali diffuse via social. Le date dei concerti sono 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. La scelta di una residency articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco: trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato, non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in un'unica giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità. La residency rappresenta così l'atto finale del giubileo di Vasco, la grande festa nazionale che Roma dedica al poeta del rock a partire dalla primavera 2027. I biglietti saranno disponibili a cominciare da lunedì 6 luglio per il Blasco Fan Club, da mercoledì 8 luglio per i titolari di carta Mastercard e da venerdì 10 luglio per la vendita generale. Il primo annuncio del giubileo è stato dato a Bari durante la prima delle due date allo Stadio San Nicola, nel corso di un tour partito al grido "non siamo mica gli americani, che loro possono sparare agli indiani", e accolto da un entusiasmo travolgente in ogni tappa, da Rimini a Ferrara fino ad Olbia, e ora alla seconda data di Bari.
1: Radio Italia 1.

0: Kamrad con la sua Be Mine su Radio Italia 1. Volti nuovi, ritorni attesi e anche qualche casella che è ancora vacante da riempire. I palinsesti Rai della stagione 26-27 iniziano a prendere forma. Dalle prime indiscrezioni vengono fuori già alcune delle novità più interessanti del prossimo autunno televisivo. Tra promozioni, cambi di conduzione e nuovi programmi, la TV pubblica insomma prepara un'offerta che punta a rinnovarsi senza rinunciare ai suoi volti più popolari. Le anticipazioni illustrate al Consiglio di Amministrazione in vista dell'approvazione definitiva che è prevista per il 1 luglio raccontano una Rai in movimento. Secondo quanto apprende l'ADN Kronos, tra le novità più significative c'è il ritorno di Duilio Giammaria con Petrolio, l'arrivo di Salvo Sottile, questo l'avevamo detto anche a ore 14, il nuovo talk di Roberto Inciocchi, il debutto di Vittorio Brumotti in Rai con Ultima Chiamata e il passaggio di Eleonora Daniele alla prima serata di Rai 3 con Le cose che non sai. Restano invece aperti alcuni dossier importanti, in particolare la Rai deve ancora decidere chi raccoglierà l'eredità di Roberto Inciocchi ad Agorà e di Salvo Sottile a Far West. Nelle ultime settimane sono circolati con insistenza i nomi di Annalisa Bruchi e Antonino Monteleone, ma una decisione definitiva potrebbe arrivare soltanto nei prossimi giorni, in tempo per la presentazione ufficiale dei palinsesti del 3 luglio ad Ancona. Su Rai 1 il cuore della programmazione resta l'intrattenimento di prima serata. La novità principale riguarda Tale Quale Show, che si sposterà il mercoledì con Carlo Conti. Confermatissimi anche The Voice con Antonella Clerici al venerdì e Ballando con le Stelle con Milly Carlucci al sabato, ovviamente, dove continua a circolare anche il nome di Barbara D'Urso come possibile nuova giurata. Il possibile ingaggio della conduttrice è ancora avvolto nel mistero, chissà se Milly Carlucci punterà su Barbara D'Urso dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli, che ha accettato l'offerta di Mediaset ed è partita per le Filippine per la conduzione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. La rete Ammiraglia sceglie la continuità nelle fasce quotidiane, restano al loro posto Maria Soave e Tiberio Timperi a 1 Mattina News, così come Massimiliano Sini e Daniela Ferolla a 1 Mattina, Nessuna Rivoluzione neppure a Mezzogiorno e nel pomeriggio, tornano Antonella Clerici con Sempre a Mezzogiorno, Caterina Balivo con La Volta Buona, Alberto Matano con La Vita in Diretta e Marco Liorni con L'Eredità. In Access Prime Time prosegue il successo di Stefano De Martino con Affari Tuoi, affiancato da Bruno Vespa con i suoi 5 minuti e più tardi con Porta a Porta. Anche nel weekend Rai 1 confermerà per la prossima stagione gran parte delle sue certezze. Mara Venier sarà ancora al timone di Domenica In, affiancata da Tommaso Cerno. Ai due verrà aggiunto un terzo nome, ma al momento non ci sono maggiori informazioni. Nel pomeriggio seguirà Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota Libera. Tornando invece ai ritorni, ci sarà il ritorno di Bar Centrale di Elisa Esoardi e Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo. La seconda rete continua a puntare sull'attualità e sull'approfondimento. Tra le novità spicca il nuovo talk di Roberto Inciocchi in prima serata il mercoledì, mentre Salvo Sottile prenderà il timone di ore 14. Conferme per Francesca Fagnani con Belve, Elettra Lamborghini alla guida di Boss in Incognito e Antonino Monteleone con Linea di Confine. Particolare attenzione è riservata poi a Vittorio Brumotti. Dopo il debutto estivo su Rai 1 con Italia Andata e Ritorno, l'ex volto Mediaset sarà protagonista anche di Ultima Chiamata, un nuovo format previsto nel periodo natalizio. Nel pomeriggio prosegue l'avventura di Pierluigi Diaco con Bella Ma, forte degli ottimi risultati ottenuti nell'ultima stagione. Dal 31 agosto tornerà anche Aspettando Bella Ma, mentre al momento non compare nei palinsesti Citofonare Rai 2. Paola Perego potrebbe tornare nella seconda parte di stagione con una nuova edizione di The Floor, ne rimarrà uno solo. Su Rai 3 una delle novità più rilevanti è il ritorno di Duilio Giammaria con Petrolio, atteso da novembre. La rete conferma inoltre il report, che tornerà dall'8 novembre per 12 puntate, seguito in seconda serata da Allegro ma non troppo di Luca Barbareschi. Spazio anche a Blu Notte, misteri dimenticati di e con Carlo Lucarelli. La vera scommessa della terza rete porta il nome di Eleonora Daniele. Oltre all'impegno quotidiano con Storie Italiane su Rai 1, la conduttrice debutterà in prima serata su Rai 3 con Le cose che non sai, un nuovo programma di approfondimento previsto per 5 settimane. Poi da fine ottobre il giovedì sera tornerà a essere occupato da Splendida Cornice di Geppi Cucciari. Quello emerso finora è soltanto un primo quadro della stagione TV che verrà. Alcune decisioni devono ancora essere poi formalizzate in tutto e per tutto, e non sono escluse sorprese, magari, chi lo sa, all'ultimo minuto. Per conoscere il volto definitivo della Rai 26-27 bisognerà attendere il prossimo 3 luglio, quindi neanche poi tanto, giorno della presentazione ufficiale dei palinsesti ad Ancona.
1: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 445.

0: Buon vento, giovanotti e Alfa. Con questa canzone arriviamo ai saluti. I saluti finali per oggi e per questa settimana. Ci ritroveremo però a partire già da lunedì, lunedì prossimo, in diretta su Radio Italia 1 con il nostro gossip e servito tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 13 fino alle 15. Tra pochissimo le news e subito dopo arriva la nostra super Simo, Simona Sorbara, in Socializzando con la Simo, e vi accompagnerà fino alle 18. Grazie a tutti, passate un buon pomeriggio, uno splendido weekend. Ciao ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Meglio di no.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei Cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piano Igor Proti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon venerdì 19 giugno, 15:06 è l'orario e 38.8 forse la temperatura percepita fuori, interna, esterna, non si capisce più niente, che caldo fa ragazzi, però che bello, siamo in onda con voi, allora pensiamoci già tuffati a bagno, inizia il weekend, quindi immaginiamoci già spiaggiati, mentre invece no, in realtà si lavora ancora, lo so, vabbè, ma sarete insieme alla Simo fine alle ore 18 con la musica national e international di Radio Italia 1, i vostri messaggi, le nostre news e sui nostri vipponi. Allora iniziamo alla grande perché vedo già qui un Martin Garrix, un Ed Sheeran e The Repeat It per aprire questa puntatuna di questo venerdì 19 giugno, caldo estivo, ma noi siamo qui, resistiamo. Martin Garrix.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Oggi al lavoro ho salvato.

15:25 Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Allora ricordiamo il 347-049-3131, il numero di WhatsApp importantissimo per fare le vostre scelte musicali, le vostre richieste, le vostre dediche, per argomentare sulle nostre news e per fornirci voi il link di news curiose. Quindi se siete sul web e trovate delle news curiose, mandateci il link, verificheremo che non siano delle fake e le argomenteremo insieme. Tra poco di che parliamo, regia? Non lo vogliamo dire? Vabbè, rimanete lì, sicuramente qualche vippone. La tua

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126 con i futuri possibili. Allora c'è in futuro veramente un concertone che durerà per 10 giorni. Vasco Rossi fa la storia, ormai ne stanno parlando tutti quest'oggi, ne volevo parlare anch'io. 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma a giugno del 2027, quindi per i 50 anni di carriera Vasco trasformerà Roma nella capitale del rock e sarà una cosa pazzesca, ragazzi. Ha sorpreso tutti perché sta facendo il tour in corso in questo momento. Lui già, come sempre fa durante il tour in corso, anticipa e annuncia quello che succederà l'anno dopo, quindi ha svelato i dettagli del suo giubileo, la grande festa del 2027 per i 50 anni di carriera, il 6, il 7, il 10, l'11, il 15, il 16, il 19, il 20, il 24, il 25 giugno del prossimo anno. Salirà sul palco per 10 date consecutive allo Stadio Olimpico di Roma e ovviamente sarà una festa incredibile, veramente una cosa pazzesca. 10 concerti eventi che richiameranno più di 500.000 persone, quindi si trasferirà a Roma, Roma si trasformerà nella capitale del rock, quindi ci sarete? I biglietti, sapesse quando si andiamo a scoprire, la vendita penso che aprirà a luglio, andiamo a scoprire quando, il 10 luglio, perché prima c'è per il fans club e poi la vendita generale partirà dalle ore 12 di venerdì 10 luglio. Che dite? Andiamo a Roma? Ce lo acquistiamo un bigliettino? E perché no? Dai, Vasco è sempre Vasco.
2: Radio Italia 1.

0: proprio loro, Andrea Bocelli, David Guetta, l'avete richiesta in tantissime, perché oggi è uscito effettivamente il singolo, ma alla celebrazione, all'inaugurazione, alla cerimonia dei mondiali avete sentito finalmente un italiano, che era Andrea Bocelli, che ha cantato questa canzone che ci piace tantissimo, e allora è da giorni che la richiedevate e Simo, ce la fai sentire, è arrivata oggi ragazzi, quindi è tutta per voi e la potrete richiedere qui al 347 049 3131. Allora, oggi seconda giornata di maturità, abbiamo parlato di Pupo, dobbiamo parlare anche di Blanco, e ne parliamo assolutamente tra pochissimo. Quindi Blanco e la maturità, voleva assolutamente crescere, ci teneva tantissimo, così come aveva fatto appunto Pupo, e ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: and Giants con Pink Champagne, suonata qui su Radio Italia 1. Allora salutiamo tutti gli studenti, e la giornata degli studenti, la giornata degli esami, la giornata delle maturità, quindi seconda prova quest'oggi tra gli oltre 500.000 maturandi che quest'anno proveranno a conquistarsi il diploma di scuole superiori. C'è anche il 23enne Riccardo Fabriconi in arte Blanco, il nostro cantautore bresciano che appunto ha voluto assolutamente tornare sui banchi al liceo delle scienze umane per sfidarsi, così come ha fatto Pupo, l'abbiamo detto anche ieri. Quindi non vediamo l'ora di sapere con quanto uscirà il nostro Pippone, non vediamo anche l'ora di sapere con quanto usciranno i figli dei nostri Pipponi, perché vi abbiamo ricordato anche questi giorni che ci sono anche dei fanciulli che stanno dando, dei nostri artistoni che stanno dando gli esami di maturità. Quindi la prossima settimana, comunque quando usciranno i voti, sicuramente il web sarà pieno di voti, c'è sicuramente un sacco di critiche, poveri ragazzi, io già sto male per loro, ma saranno tutti secchioni, quindi usciranno tutti con il massimo dei voti, ne siamo sicuri.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brass con la sua introvabile. Allora, in chiusura della prima ora di diretta, siccome è venerdì e i nostri radioitalia unici lo sanno che il venerdì escono i nuovi singoli, abbiamo un singolo fresco, fresco di giornata, e già solo la parola fresco ci fa stare benissimo. La canzone di Gianni Morandi con Alessandra Amorosa, questa Hit Parade che tanto speravamo di poter ascoltare, finalmente ce l'abbiamo. Eccola qui ragazzi, è bellissima, ascoltatela anche voi e sceglietela al 347 049 3131. Hit Parade.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, avrà detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il mondiale di calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti, che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. La tua

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci apre la seconda ora di diretta in compagnia di Giastimo. Vi ricordo che in questo periodo le nostre dirette finiscono alle ore 18, quindi entro il 18 scegliete e fate tutte le richieste che volete al 347-049-3131 e tra poco andremo a parlare di loro, ovvero di Taylor Swift e Travis Kelce, il matrimonio che trasforma il Madison Square Garden. Ne parliamo tra poco.
2: Radio Italia 1.

0: destinato a diventare molto più di un semplice palazzetto. Quindi, secondo diverse fonti internazionali, il matrimonio della pop star del campione di football americano avrà la scala produttiva di un grande show globale, quelle cose proprio pazzesche, veramente a coordinare l'allestimento ci sarebbe il wedding planner hollywoodiano Mark Seed, già noto per aver seguito tra l'altro anche eventi di altissimo profilo, descritto come un professionista capace proprio di costruire scenografie straordinarie, sarà una cosa incredibile. Il lavoro sul progetto sarebbe iniziato da mesi in vista di questa data fissata che è il 3 luglio, con un'organizzazione logistica incredibile. Quindi il Madison Square Garden, che può contenere fino a 20.000 spettatori, sarà praticamente pieno di vipponi, di artistoni, e noi andremo in regia, per forza. Sai che devi andare, se non puoi andare se sei single, devi andare in coppia, quindi esatto. Comunque, un matrimonio di una location, con già una location pazzesca, è veramente il matrimonio quello top dell'anno che stiamo tutti aspettando, con un allestimento incredibile. E allora l'aspettiamo, noi siamo qui che aspettiamo questa data per poterne poi parlare insieme ai nostri Radio Italia Unici.
1: Radio Italia 1.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, è stata richiesta qui al 347-049-3131. Pinguini tattici che vedremo il prossimo anno in concerto. Siamo molto molto felici di vedere quanti concerti ci saranno veramente in Piemonte tra questo giugno e luglio. Quindi chi avete scelto? Fatecelo sapere al 347-049-3131. Stanno arrivando i grandi festival, quelli estivi, sta arrivando Asti Musica, arriverà il Flower Festival, ci sono ancora delle belle date anche all'Allianz Stadium, quindi fateci sapere chi avete scelto. E poi dalla regia mi confermano che il 10 di luglio ci saranno le vendite per i 10 concerti di Vasco Rossi a Roma a giugno del 2027. Se siete nel traffico, cari, la rete alle 11 vi darà sicuramente una mano a ascoltare la nostra viabilità, quindi muoversi in Piemonte, ci ritroviamo qui fra poco.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura al traforo del Monte Bianco, a causa di un veicolo in panne è momentaneamente disposto lo stoccaggio dei veicoli pesanti presso gli autoporti di Aosta e Passì. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 9 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Carrù in fascia oraria 8-18. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Radio Italia 1.

All My Soul. Allora, prima di parlare del nuovo James Bond, cioè proprio la caccia al nuovo James Bond, voglio salutare Elisabetta che è in macchina con il suo piccolino e che al 347-049-3131 mi dice: sì, ma mi faresti sentire Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso? Io sono molto contenta che tu richieda questa canzone, perché è un singolo fresco fresco di giornata, perché il venerdì i nostri rarità alle 11 sanno che escono i singoli, quindi tac, già li richiedono. Allora, un singolo molto molto bello, futuro neosposo, perché si è appena sposato, passati veramente pochissimi giorni, anche questo matrimonio dell'anno per quello che riguarda noi italiani. Allora, congratulations a Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola qui su Rai Italia 1.

Francesca Michelin e Planet Funk con E Natural, loro caccia al nuovo James Bond. Tom Francis il super favorito, ma attenzione a Callum Turner e si ispira a Idris Elba. Allora, la macchina della produzione per il prossimo 007 si è messa finalmente in moto, quindi si stringe un po' il cerchio intorno al nuovo James Bond. Trapelano indiscrezioni, forse rivelazioni, nomi che sono molto più semplici suggestioni ora che il gioco si fa duro e la macchina della produzione del prossimo 007 è finalmente in moto. Bisogna sparare i nomi, ragazzi. Quindi l'ultimo ti hanno indicato anche Callum Turner o Turner, come volete voi, il neo sposo di Dua Lipa. Però c'è anche il giovanissimo Tom Francis che potrebbe arrivare lì, è in pole position pure lui, lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni. Sto leggendo questa notizia da TG Com 24.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Radio Italia 1.

0: Salto a New York di parlare di Michele Bravi. Ci ascoltiamo un promo che ci inorgoglisce tantissimo grazie ai nostri Radio Italia Unici. Adesso capirete il perché.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Obsession è una canzone che vi piace, ci piace tantissimo. Samurai J ci porta alla conclusione di questa seconda ora e noi ovviamente abbiamo ancora un'ora da passare insieme fino alle ore 18. Voglio sapere come state là fuori, cari Radio 11. Vi state preparando per questo weekend? Siete già in partenza? Siete già nelle vostre macchine cariche, stracariche per andare al mare, in montagna, al lago, a refrigerarvi un pochetto? Fatecelo sapere. In molti già ce lo state scrivendo che partirete anche più tardi, appena uscirete dal lavoro. Alcuni lavorano fino a tardi, quindi partiranno domani, altri non partiranno perché lavoreranno in questo weekend, quindi massima solidarietà a voi. Spero che lavoriate in un posto dove c'è un po' di aria fresca, perché domani Torino e Bollino, il Piemonte, Bollino Rosso, quindi facciamo molta attenzione. Intanto arrivano le nostre news e ci riascoltiamo fra poco.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 17.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre quattro gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti, Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince centra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
7: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in tre stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

Tiziano Ferro e Lazza con il loro Perdono per aprire la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Salutiamoli, Radio Italia Unici. Allora, io devo salutare Lorenzo che ci dice: questa sera piscina, insalata di riso, tè freddo e ci guardiamo i mondiali. Vabbè, che bello, dai, un bel programmino per questa sera, quindi già il fatto che tu sia in piscina significa che insomma, no, è già bello, ti puoi già rinfrescare. Salutiamo Manu, ciao Manu, che bello il mare, sì, lo vediamo nella bottiglia, sai, quando fai andremo anche al mare. Tra l'altro voglio salutare anche tutti i nostri Radio Italia Unici che già stanno pensando di comprare il biglietto per le 10 date di Vasco nel 2027, però se non avete il pre-sale, quindi se non siete fans, iscritti al fans club, dal 10 di luglio potrete comprare i biglietti per queste 10 date pazzesco che ha annunciato il nostro comandante, quindi per questo giubileo romano, quindi ci sarà un introito pazzesco, tanti turisti in quel periodo, ma soprattutto alberghi pieni, non si troverà più nulla, quindi organizziamoci per tempo, abbiamo un anno esatto per organizzare questo super viaggione. Allora, a proposito di mondiali, c'è chi li guarderà in piscina, c'è chi li guarderà a casa, c'è chi magari li ascolterà in radio, ascolterà e il risultato delle partite di questa sera. Allora non possiamo non ascoltarci questa Dai Dai, che ormai è già solamente questo ritmo ci riporta questi mondiali 2026. Shakira, Burna Boy, Dai Dai.

0: Adam, Mamma non mamma, ultimo singolo per lei, venerdì fresco fresco. E allora ragazzi, andiamo a parlare di Holly. È stato un anno incredibile per Holly ovviamente, e finalmente riesce a portare nel suo stadio finalmente tutte le sue canzoni, tutto quello che finalmente vuol portare nel cuore, e la gioia che ha veramente verso i suoi fans che lo amano tantissimo. E quindi è arrivata questa notizia pazzesca: dopo i 3 sold out di Holly al Ferraris di Genova, abbiamo un 2027 pazzesco, perché ci sarà Holly proprio negli stadi e verrà a Torino il 16 di giugno del 2027 con un concertone pazzesco. Quindi prossimo anno, come anche quest'anno, avremo un sacco di concerti da andare a vedere, ovviamente Allianz Stadium, perché non c'è più la possibilità di fare concerti all'Olimpico, però ti verremo a vedere. Tra l'altro ha fatto dei concertoni nella sua Genova incredibili, con tutto sold out. Allora noi ci andiamo a ripassare la sua balorda nostalgia che tanto amiamo, però abbiamo un anno di tempo per ripassare tutte le canzoni di Holly e facciamo subito i compiti.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia 1.

House Tower, parliamo di numeri, numeri pazzeschi, 950.000 biglietti venduti in un anno per Cremonini Live 2026, è stato un lungo abbraccio fino all'ultimo inchino, grazie di cuore a ogni persona che ha reso questo tour il più bello della mia carriera, è stato un lungo percorso che mi ha portato dai teatri ai club, ai palasport, agli stadi, alle grandi arene, esattamente dove 27 anni fa ho avuto la fortuna di sognarlo, provo un senso di grande liberazione oggi, gratitudine, entusiasmo e desiderio per il futuro. Questo è il messaggio di Cesare Cremonini dopo che mercoledì si è chiuso ufficialmente a Firenze il suo tour che è durato praticamente un anno, ovviamente si riposerà perché comunque un tour è stancante per un anno e poi forse vuole staccare anche proprio un attimino da tutto e si chiude una stagione straordinaria per la sua carriera, ora guarda avanti verso nuovi territori, dice chissà che cosa ci regalerà, magari anche un evento televisivo bellissimo, no? Sarebbe una cosa perché non molto molto particolare. Allora, una canzone che ha segnato un po' gli ultimi tempi di Cesare Cremonini è proprio questa Ora che non ho più te, noi vogliamo farvela sentire qui su Radio Italia 1. Vi ricordo che la Simo sarà insieme a voi fino alle 18, che è il 18 in questo periodo chiuderanno le dirette, ma tornerà prestissimo anche il nostro, il vostro Sergio Melito. Cesare Cremonini.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento e la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 161 in corrispondenza del comune di Bricherasio in fascia oraria 8-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Harry Styles con la sua American Girl e quindi Tosca sul grande schermo a Bryant Park, l'arena conquista a New York. Che orgoglio, tutto italiano. Centinaia di persone si sono ritrovate sui prati di Bryant Park nel pieno centro di Manhattan per assistere alla proiezione gratuita dell'opera. Quindi questo maxi schermo ha accorciato un po' le distanze, no? Quindi l'eco dell'arena di Verona che si propaga a 6700 km di distanza, arrivando nel cuore di New York. E qualche sera fa centinaia di persone si sono ritrovate proprio sui prati di Bryant Park nel pieno centro di Manhattan per assistere alla proiezione gratuita della Tosca. Siamo molto molto contenti, l'iniziativa si rinnova per il secondo anno consecutiva. L'anno scorso c'era stata la Carmen, me lo ricordo, per questo lancio di un canale streaming, e ora c'è la volta di Tosca. Siamo molto contenti perché intanto vabbè è seguita sicuramente da moltissimi italiani che sono in America sia per lavoro, comunque si sa l'America è piena di italiani, ma poi piace anche tantissimo agli americani. Quindi viva l'opera, e tra l'altro devo dire che molti giovani si stanno appassionando sempre di più all'opera, quindi siamo molto molto contenti perché è la nostra tradizione, quindi dobbiamo portarla avanti, non dobbiamo lasciarla morire.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Punk, Francesco Gabbani. Allora parliamo di Torino, dal 24 giugno al 1 luglio, un'esperienza immersiva al Museo Nazionale del Cinema con un'anteprima speciale e un video mapping tutto sui Minions, ragazzi, perché arriva il nuovo film Minions and the Monster, fortissimo, quindi Torino si prepara ad accogliere l'invasione più divertente dell'estate in occasione proprio dell'uscita nelle sale cinematografiche di questo film. Universal Pictures porta nel capoluogo piemontese una serie di iniziative speciali che trasformeranno proprio la città in un palcoscenico dedicato proprio alla magia, all'immaginazione, all'inconfondibile follia dei Minions, e quindi ne vedremo veramente delle belle. I Minions si troveranno coinvolti in questa folle avventura che li vede conquistare Hollywood, diventare star del cinema, e quindi l'intrattenimento sicuramente assicurato per tutta la famiglia. Allora non perdiamoci tutto quello che succederà al Museo Nazionale del Cinema dal 24 giugno al 1 di luglio. I visitatori saranno proprio chiamati ad aiutare i Minions a evocare misteriose creature attraverso un percorso coinvolgente e ricco di sorprese, pensato per grandi e per piccini. Poi al termine dell'esperienza sarà anche possibile scattare una foto ricordo all'interno di questa photo opportunity dedicata proprio ai protagonisti del film. Allora sul sito ovviamente del Museo del Cinema ci sono tutte le informazioni per le modalità di accredito.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: attimo con la sua romantica, e lui a chiudere la diretta di oggi, ma anche la settimana di oggi. Quindi ci riascoltiamo lunedì, sempre dalle 15 alle 18 per quello che riguarda l'orario della Simo, socializzando con la Simo, che vi augura un buon weekend. Cerchiamo di non scioglierci in questo weekend e di ritrovarci tutti lunedì mattina, mi raccomando. Beviamo tanto, non stiamo sotto il sole nelle ore più calde del sole, ascoltiamo tutti gli accorgimenti e consigli che ci danno i medici per affrontare al meglio questo caldo. Divertitevi, andate a fare i bagni, andate a respirare un po' di aria buona in montagna, e per chi lavora, massima solidarietà a voi. La Simo mi manda un abbraccio grande grande. Allora, a lunedì, sempre dalle 15 alle 18, buon weekend, ma la Simo anche alle ore 17:58 va via con la frase storica. Have a nice time, baby. Ciao ciao, a lunedì dalla Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro nord con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. 1, 2,

0: me.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Restiamo in A26 per anticiparvi che dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori sarà chiuso il tratto fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Non è per niente divertente

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato, frasi totalmente inventate. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
0: L'economia.
2: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread con i titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso, lo fa sapere il MEF. Il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese, davanti alla Spagna 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore SAP Concur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto. Il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

such an equation.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Dico

0: Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
3: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese deceduto. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
2: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella, a fianco di Meloni, naturalmente la maggioranza, e anche esponenti dell'opposizione che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
5: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
6: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
2: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto, buona serata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce per traffico intenso segnaliamo ancora code tra Novi Ligure e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Ed è tutto per quest'ultimo appuntamento, gli aggiornamenti sulla viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: me.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: poi c'è ancora del via.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: È l'una.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.